0: Store? Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Siamo in TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: You ready, B? Just go get him.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo. Agri
2: Family. Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
3: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo. Tra oggi e domani prevalente stabilità sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Latino scoppierà qualche breve temporale di calore, altrove sole e gran caldo con temperature nuovamente fino a 33 gradi, anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21. Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi. The hottest hits. From every summer. Hai caldo.
2: È normale.
1: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.

0: be back.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Buongiorno, sono le 7 di questo martedì 18 di agosto. Io sono Tommaso.

0: Diorro che va a chiudere la prima sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: Allora 7.17, buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Tommaso, qua fino alle 11, immagino tutti coloro che hanno magari Alexa collegata alla sveglia di punto in bianco, ti parte Radio Globo e ritrovi una voce come la mia, buongiorno, buongiorno, insieme nelle prossime due settimane, dal lunedì al sabato tra le 7 e le 11, una nottata, devo dire, qua a Roma, che ha visto protagonista il lenzuolino. Ditemi se anche voi avete usato il lenzuolino stanotte, ma quanto è stato bello sentire prima tutti quei tuoni, per esempio dalle parti di Ponte di Nona ieri sera c'è stato un vero e proprio nubifragio senza comunque lasciare grossi danni, però raga, quel fresco che ci mancava, ma quanto è stato bello. 393 777 7172, buongiorno a chi sta partendo, buongiorno a chi sta lavorando, in ogni caso ci siamo noi di Radio Globo,
2: l'estate di Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
7: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: 7:21, martedì 18 di agosto, io sono Tommaso, dai, arriva un altro Tommaso, prendi due, paghi uno, Tommaso Paradiso, questo è agitato.

0: Weekend, Olivia Rodrigo. Alle 7.37 sulla radio, che suonassero le migliori Radio Globo. Ancora buongiorno, buongiorno. Stavo vedendo i video che abbiamo anche pubblicato sul nostro Instagram Radio Globo FM. Ricordo proprio questa tempesta spettacolare di fulmini che ha illuminato ieri sera a Roma, e non solo, anche il litorale, partendo per esempio dalla Dispoli fino a Torbaianica. Ho visto anche delle storie dalle parti di Ponte di Nona, dove si è abbattuto poi un nubifragio. Però devo dire che di danni non ce ne sono stati, anzi forse ci ha fatto respirare, visto il caldo che dovrebbe tornare. E stasera, io lo ammetto, ieri notte, cioè praticamente qualche ora fa, stavo dormendo con il lenzuolino. Ragazzi, ma che bella sensazione che è stata, mamma mia. Sentiamo com'è il meteo, dai.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. Tra oggi e domani, prevalente stabilità sul Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Reatino scoppierà qualche breve temporale di calore. Altrove sole e gran caldo, con temperature nuovamente fino a 33 gradi. Anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo, quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo.
3: Terremoto! Il terremoto!
4: Aiutateci!
1: Dal 24 agosto ascolta
5: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
5: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
0: Per diversi festival sparsi nel mondo, sto parlando di Peggy Goo, che ritroviamo alle 7.40 insieme ad Aira Star. Boom Man, questo è Radio Globo.

0: Quelle sulla radio che sono solo le migliori, Radio Globo per esempio, assistere ad un loro live deve essere una sensazione spettacolare, anche perché non hanno abbandonato i loro studi nella musica classica. Per esempio in questa solo c'era la contrapposizione del beat da club insieme al violoncello. Ma adesso il traffico com'è messo?
1: Radio Globo Traffic News.
2: Buongiorno, traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale. Chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Ricordo, fino al 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Code anche verso la tangenziale a partire da Fiorentini. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, ricordiamo la chiusura per lavori della fermata Lepanto sulla linea A della metropolitana, pertanto i treni transiteranno senza fermarsi fino al 30 di agosto. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Intanto proseguono i lavori ai binari del tram tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia, questo fino al 27 di agosto. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
3: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
3: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
1: Solo le migliori in FM.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
9: Ciao Tommy, non sarai mai solo, in qualsiasi ora tu lavorerai, noi ti ascolteremo. Ciao, un abbraccio, Fernando da Latina.
0: Dai, allora.

0: Sequenza Bomba
1: torna alle 8.55
0: su Radio Globo.
2: E sì ragazzi, anche la seconda sequenza bomba ce la lasciamo alle spalle, 8.17, buongiorno, buongiorno a tutti. Sapete che Roma ha un primato, praticamente nel 2025 siamo stati la città più colpita da furti di SUV, come per esempio Toyota, Kia, BMW, Ford e soprattutto tantissime Volkswagen Tiguan, tant'è che proprio nei giorni scorsi è stata beccata una centrale dalle parti di Borghesiana dove venivano letteralmente smontate.

0: Ford e Volkswagen, anche perché la maggior parte delle volte, quando tra virgolette ti rubano l'auto, non sai se l'hai parcheggiata male e quindi è la municipale che l'ha portata via, oppure te l'hanno rubata. Resti sempre, insomma, con il dubbio, ed è una di quelle esperienze che non auguro a nessuno. Insomma, se avete vissuto un'esperienza del genere, insomma, è una di quelle situazioni che ti fa sentire senza potere, ecco.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Cioè, è uno di quelli che comunque sia dà grande spazio a quelli che ritiene, secondo lui, musicalmente importanti.
3: A mio parere, anziché dedicargli tutto questo ossigeno, questo Morgan dovrebbero proprio cancellarlo dall'anagrafe nazionale.
2: Addirittura. Addirittura. No, vabbè, insomma, diciamo che ha dei procedimenti penali in corso, però ancora non è stato condannato. No, poi vedremo quello che succederà. Insomma, tutto da vedere. Tutto da vedere.
4: Comunque, quest'anno sto Sanremo, regà, è proprio una bella c***a.
2: Il giudizio tecnico, esatto, è arrivato.
5: Posso fare un altro giudizio tecnico?
6: Sanremo.
5: Che palle. Io entro nella nostra chat del Fanta Sanremo ogni tanto e scrivo: che palle, raga. È noioso. No,
6: E dopo dici qualcosa, perché non penso che prima.
2: No, io ieri ho mollato subito, ragazzi. Ma non solo io, perché gli ascolti sono scesi rispetto a quello che è successo l'anno scorso. Però intanto buongiorno Alessio.
7: Buongiorno.
2: Allora, Alessio caro, vai, buongiorno a te, raccontaci.
7: Pure a me mi ha lasciato un buco Morgan.
2: Davvero?
7: Stavo una mattina, sull'Aurelia, io stavo sul camion, apre il finestrino, si affaccia e mi chiede di accendere,
2: sì.
7: Non vedi Morgan? E lui mi ha fatto sorriso, grande, bravo, scatta al verde, l'autista parte, mi ha fottuto l'accendino.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti
11: tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
13: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
12: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
13: Così parcheggi sotto casa?
12: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
13: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
12: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
13: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
14: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: 8:22 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo.

0: sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Buongiorno Tommy, per me ormai numero uno del Radio Globo. Trasmissione da settembre, dalle 7 alle 11, solo Tommaso. No. Grande Tommy, grande.
0: No, no, no, no, 7:11, non mettiamo strane idee all'editore. Angelina Mango, ma...

0: questa sera a Noemi Summer. E se andate sul nostro Instagram Radio Globo FM, praticamente date un'occhiata a come è andato l'inizio del concerto che l'ha vista protagonista il 16, visto che è tornata su un palco dopo 4 settimane di stop. Mamma mia, Borella, si è fratturata il fratturabile. Però ha anche scherzato pubblicando un sacco di meme, perché l'importante non è cadere o come si cade, ma come ci si rialza. Mamma mia, che bello, brividi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Allora, lo so che non si dice, non si chiede l'età ad una signora come Madonna. Qualche giorno fa però ha fatto la bellezza di 68 anni. Io ci metto

0: arrivati al lavoro, oppure siete al lavoro da chissà quanto tempo, oppure vi state godendo questa giornata un po' più fresca rispetto alle scorse, in attesa poi del grande caldo in ritorno nelle prossime ore, nelle prossime giornate. Intanto scopriamo come è messo il traffico. Radio Globo
1: Traffic News. Buongiorno, traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale, chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Ricordo, fino al 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Code anche verso la tangenziale a partire da Fiorentini. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, ricordiamo la chiusura per lavori della fermata Lepanto sulla linea A della metropolitana, pertanto i treni transiteranno senza fermarsi fino al 30 di agosto. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Intanto proseguono i lavori ai binari del tram tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia, questo fino al 27 di agosto. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Radio Globo. Wait for
2: me, I'll be back. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Solo le migliori in FM.
13: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
14: TV. Cosa c'è di meglio di una bella mattinata in cui Tommaso Di Vito ti apre la giornata? Ciao Tommy.
0: Ah, anche la poetessa di tutto bloccato. Adesso sei dischi. Solo le migliori. Attacca con la sequenza.

0: questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 9.55 su Radio Globo.
0: Anche perché sono le 9.16. Buongiorno, buongiorno a tutti. 18 di agosto, come stiamo passando questa giornata? C'è chi è appena beggiato.

0: semplice, stanno tornando in città. Va bene, accettiamo tutto, qualsiasi cosa. Io sono Tommaso, qua fino alle 11.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Medizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
9: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: 9:19, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Dai che si riparte con la luce del sole che sicuramente fa del

Golden Sense sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo 9.31. Lui che per esempio tra le primissime esperienze mondiali c'è l'Italia, e pensate che durante un suo DJ set hanno avuto anche il coraggio di chiedergli una canzone di Sabrina Carpenter, Sorry Sabrina, Black

0: bella questa sensazione. Chissà quante volte magari avete bevuto qualcosa di veramente nucleare, imbevibile, una Molotov prima di entrare in discoteca.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì, transitato il rapido fronte nord-ovest, sul Lazio avremo condizioni inizialmente asciutte, in prevalenza soleggiate, ma ancora con qualche annuvolamento irregolare sulle aree interne, sul Frusinate, che al pomeriggio potrà dar luogo a qualche breve occasionale piovasco proprio sulle aree collinari della parte meridionale della regione. Altrove più asciutto e soleggiato, con temperature in lieve diminuzione, valori sempre tipicamente estivi, ma con massime non più oltre i 32-33 gradi al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Un'altra canzone che quest'estate sta suonando ovunque, la ascoltiamo ovunque.

0: parlato di alcol e adesso sto per parlarvi di droga, perché Coldplay con i BTS, My Universe, praticamente questa canzone è nata dopo una seratina così un po' alticcia, ecco. E da lì hanno deciso, ma sai che c'è, quasi quasi scriviamo sta canzone My Universe, il mio universo, perché avevano aperto tutte le loro sensazioni, i loro sensi e percepivano tutto. Vabbè, 9.56, sentiamo com'è messo il traffico. Radio Globo,
1: Traffic News. Buongiorno, sulla 1 Roma-Napoli attenzione per un mezzo fermo tra Frosinone e Ferentino verso Roma, mentre sulla Firenze-Roma mezzo in avaria tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale. In città fino al 28 agosto chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, per lavori fino a tutto il 23 agosto è sospeso il servizio della ferrovia Roma Nord tra le stazioni di Piazzale Flaminio e Montebello, i treni sono sostituiti da autobus. Sulla linea Roma-Formia-Napoli la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Latina a causa di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: 9:59, buongiorno a tutti, io sono Tommaso, insieme per l'ultima ora di questo martedì 18 di agosto. Si parte subito, 6 dischi, uno dopo

0: Love sulla radio, che sono solo le migliori. Canzone che chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, perché tra meno di un'ora ci sarà la playlist di 40 gradi. Anche se oggi fa letteralmente meno caldo rispetto a ieri, sarà la pioggia di fulmini e anche i vari acquazzoni che abbiamo visto e abbiamo vissuto in giro per Roma. Allora 10.17, io sono Tommaso insieme per una quarantina di minuti e poi vi lascio con 40 gradi.
2: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Stiamo facendo tutto. Questo è un matrimonio, mica sono diciottesimi.
5: Ma aspetta, chi è la mamma? Ambra o Alessia?
4: Eccomi, Alessia la mamma.
5: Allora Alessia, ma tu come, cioè, insomma, come la prendi questa voglia di tua figlia di fare questo ingresso trionfale e di festeggiare così alla grande?
6: È più contenta della figlia.
4: La prendo. No, mi viene da ridere. No, la prendo che sto facendo il terzo lavoro, perché mi costa talmente tanto.
6: Ecco, ecco, tanto sta lì, no? Che se siete in famiglia. A quanto ammonta la spesa per questa storia, per i 18 anni, per il compleanno?
4: Intorno ai 10.
5: 10.000?
6: No,
4: sì.
6: Un gelato, cioè.
4: No,
6: 10.000 euro. 10.000 euro. E tu quindi stai facendo, diciamo, degli straordinari o un lavoro in più per.
4: Terzo lavoro.
6: Terzo lavoro. Terzo lavoro. Gli altri due quali sono, se posso chiedere?
4: Non lo posso dire.
6: Ah, OnlyFans? No, perché che ne so.
4: Anche proprio ieri ho messo la foto dei miei piedi sperando che sono.
6: No, vabbè, non sapevo che ci arrivavamo ai piedi.
5: Sei seria?
4: Giuro, sul mio Instagram non ho messo niente.
6: Vabbè, ma qui è tutto fantastico. Allora.
5: E allora ditelo.
6: Proprio adesso.
3: Dai, è tutto bloccato.
1: Tutto bloccato. Torna il 31 agosto.
3: Siamo tornati in
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Avete provato a googlare Gisèle, questa artista francese generata con

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

mi merito di meglio. Chissà quante volte l'abbiamo detto quando una storia stava finendo oppure ci è finita, ci è scivolata tra le mani. Tedua, Annalisa, Beatrice sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Canzone che vi capita spesso di ascoltare, trovare.

0: Benson Boone, Mystical Magical su Radio Globo. Allora 10:36 in questo martedì 18 di agosto, in molti stanno tornando, altri invece sono lì al lavoro in qualsiasi occasione. Ci siamo noi di Radio Globo, 393-777-7172. Mi pare di aver capito che non c'è tantissimo traffico. Meglio, no? Godiamocelo.
1: Il terremoto! Aiutateci!
2: Dal 24 agosto ascolta In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
13: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
12: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
13: Così parcheggi sotto casa?
12: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
13: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
12: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
14: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Apps sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Ragazzi, per me si è fatta una certa. Allora noi ci risentiamo domani a partire dalle 7 fino alle 11 proprio qua sulla radio che suona solo le migliori. Quindi 10:58 vi lascio con 40 gradi e poi Jacopo Saliani. Ciao da Tommaso, ci sentiamo domani mattina. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale, chiusa per alberi pericolanti via Pia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone e chiusa per lavori via Casilina tra via Filarete e largo Galeazzo Alessi. Nei pressi della stazione Termini in via Farini, divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Fino al 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio andando in direzione del raccordo. Code verso la tangenziale a partire da via Fiorentini. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, ricordiamo la chiusura per lavori della fermata Lepanto sulla linea A della metro, pertanto i treni transiteranno senza fermarsi fino al 30 agosto. Si può comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Intanto proseguono i lavori ai binari del tram tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Ponte Matteotti è pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia fino al 27 di agosto. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me. I'll be back. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Agri Family. Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
5: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
6: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: Ora su Radio Globo,
8: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
7: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
8: Da questo momento.

0: torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: 40 gradi.
0: 40 gradi.
11: Sulla radio che suona solo le migliori.
0: Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Stai ascoltando 40 gradi Radio Globo.

0: 180 gradi.
1: Torna alle 16.
0: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola. Dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
4: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
2: Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
7: È mezzogiorno e noi siamo pronti a partire con altre 4 ore insieme. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani qui su Radio Globo fino alle 16, dove

0: con Cenere a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: 19 minuti dopo mezzogiorno in questo martedì 18 di agosto, ancora ciao a tutti, finalmente possiamo dirlo, è una giornata in cui si respira, in cui non c'è più quel caldo afoso che ci fa dannare. Ieri sera una tempesta di fulmini su Roma, insomma uno spettacolo da vedere, ovviamente da vedere con la debita distanza e dall'interno di una casa. Non sarei mai voluto essere fuori di casa in quel momento ieri sera. Comunque noi ci siamo qui su Radio Globo tutto il giorno con solo le migliori, come sempre.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ci hanno detto mettete un preservativo dentro le mutande,
3: sì,
2: le fate fare la pipì da un altro, poi mettete un ago sotto i calli, nella mano, ve lo nascondete e andate.
4: Geni.
2: E così è stato, andiamo.
3: Sì, un ago sotto i calli.
2: Geni un cavolo, geni un cavolo. Poi arrivi là davanti all'ispettore.
3: Sì.
2: Ma non e quello ti fa, si spogli, e mi sono spogliato, il primo sono stato io purtroppo.
3: Sì.
2: Mi levo i pantaloni, la maglietta.
3: Ok.
2: Lasciata però le mutande le posso lasciare che sono timido, se no
3: so
2: ci riesco.
3: Timido. So timido, vabbè. Ok.
2: Mi fanno anche quelle. E quando ho tolto purtroppo c'era il preservativo.
3: Ma
2: questo fa. No, devo andare a chiamare l'ufficiale. No, non ce vada, non ce vada. Nonché l'ho dovuto prendere in bocca sto coso, l'ho strappato per mettere l'urina dentro la provetta.
3: No, ragazzi, ma che brutta scena che ci sta descrivendo, ragazzi, ma che brutta. Cioè, quando quello lì ha visto il profilattico, no, è che ieri ci ho avuto una serata movimentata, non
2: no.
3: Me.
2: Ho dovuto strappare il volo perché no, ho messo dentro sta cavolo di provetta.
3: Vabbè, quindi ti hanno beccato che avevi fumato.
2: No, no, la cosa brutta è che lui è uscito e poi c'era un mio amico che si conoscevano. Morale della favola, si è fatto regalare un po' di fumo e è stato zitto.
3: No,
4: ma che stai a dire? Non ci posso credere.
3: No,
5: sentiamo le distanze, no, ovviamente, da,
4: esatto,
5: da questa cosa.
3: Che distanze? Fate da un pezzo pure dei giorni.
5: No, non le prende le distanze.
2: È finito tutto così a fare luce e vino e io che avevo bevuto la pipì di qualcuno.
4: Ma come? Ma
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: AgriFamily.
9: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

qualcosa da celebrare, come canta Mika insieme a Pharrell Williams in questa Celebrate, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, mezzogiorno e mezza preciso, arriva anche Senna Spyro, Material Lover.

0: infatti non aspettiamo, anzi andiamo subito a scoprire come saranno le temperature questa sera. Lo facciamo con la redazione di Trevi Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Dopo i temporali di questa notte sul Lazio, anche a Roma, andiamo incontro a una nuova fase stabile nella giornata di domani. Difatti troveremo cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione, ampio soleggiamento e caldo che tornerà di nuovo a farsi sentire. Un'estate che proprio non demorde. Le temperature minime di questa notte oscilleranno un po' dappertutto tra i 20 e i 25 gradi, domani massime anche fino a 32-33 gradi, attesi 32 gradi anche a Roma. Maggiori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: C'è chi in questi giorni si sta dedicando appunto a fare questo esercizio, viajar por el mundo, viajando por el mundo. Carol G. Manu, ciao!

0: 12 e 53 minuti continua la nostra mattinata ormai tarda insieme qui su Radio Globo. E lo sapete, quando fa caldo qui su Radio Globo raggiungiamo addirittura i 40 gradi.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata, e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
7: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
1: Solo le migliori in FM.
0: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
11: Si apre anche subito la nostra seconda ora insieme qui sulla radio che suona. Solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti. Buon pomeriggio.

0: 4 agosto, ascolta
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Una canzone creata con l'intelligenza artificiale, però sa di Francia. Molto molto di Francia questa di Giselle. Si chiama Dimanche Midi.

0: migliori Radio Globo. Noi lo sapete, anche d'estate non ci fermiamo e siamo sempre pronti a regalarvi solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione. Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Nuovo icone della musica urban di questi anni, dal 2021, Doja Cat, SZA, la loro Kiss Me More su Radio Globo. Summer. 13:54 minuti, ci stiamo avvicinando all'inizio di un'altra ora insieme e quindi anche all'inizio di un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: E si apre anche la nostra terza ora insieme in questo martedì pomeriggio. Ancora ciao a

0: su Nile Roger, Honey Boy a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Sequenza bomba che tornerà a suonare qui su Radio Globo tra circa una quarantina di minuti. Intanto noi continuiamo il nostro pomeriggio insieme, ovviamente facendovi ascoltare solo le migliori.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
16: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
0: È la DJ House più apprezzata di tutto il mondo ed è tornata con un nuovo singolo anche per l'estate 2026.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, become Big.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: 14:36 minuti su Radio Globo, torna anche Serena Brancale con i The Colors e Merck in Cremont. Partenope.

una delle canzoni d'amore più famose, questa di Sarah Bareilles, si chiama Love Song, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Anche una collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, rimasta inedita per diverso tempo. Repeat It su Globo. Stay.

0: doveva pubblicare un album nuovo giusto 2 anni fa, ancora lo si sta aspettando. Era Youngblood, la sua Tissues. Su Radio Globo, 14 e 54 minuti, tra poco parte un'altra sequenza bomba. State qua.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
10: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.

0: 5 a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Summer. Già, perché non torna tra un'oretta? Beh, è semplice, no? Perché tra un'oretta, anzi 40 minuti esatti, inizia un altro appuntamento con 40 gradi qui su Radio Globo. Tutte le hit estive più fighe di sempre in un'ora da passare, ovviamente, sempre qui sulla radio che suona solo le migliori.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

Close, gli Imagine Dragons, con un duetto un po' particolare, perché l'avevano fatta insieme a J Balvin, uno dei re del reggaeton. Insieme sono ritrovati per un brano nel loro stile un po' progressive rock. Siete su Radio Globo, dove tornano anche i

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Continua il nostro martedì pomeriggio insieme, sempre qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tra una mezz'oretta inizia un altro appuntamento di 40 gradi, ma intanto posso darvi un'anteprima.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Continua anche a far girare un po' tutte le teste con questa canzone. Another fa ballare come Talk to You.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Kylie Minogue, la sua Slow su Globo. Ed è arrivato il momento di salutarci anche per questo martedì 18 di agosto. Vi lascio con un'ora di 40 gradi, tutte le hit estive più fighe in un'ora, ovviamente, qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Dopodiché torna Marco Valerio Camillacci. Come ci risentiamo domani a partire da mezzogiorno, sempre qui su Radio Globo. Ciao a tutti!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
12: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
13: Ora su Radio Globo
14: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
13: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
14: Da questo momento.
13: 40 gradi.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
0: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
0: erano molto basse.
2: E calla.
0: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: Noi abbiamo 100 giga di internet sotto la rete 5G, minuti illimitati e 300 messaggi.
4: Ah,
3: per
4: i messaggi.
3: Quanto riguarda... Sì, 300 sms, i vecchi sms che si utilizzavano una volta.
4: Sì, che tempi, i ricordi che si mettevano, no? I caratteri, le maiuscole, per risparmiare i caratteri, che spettacolo.
3: Si scriveva abbreviato.
4: Esatto, e tutti i vari TVB, RISP, RISP sul mio, bellissimo, dei momenti.
3: Sì. È bello. E per quanto riguarda invece la mia
4: Un attimo solo, ma ha detto il nome all'inizio, non mi ricordo.
3: Sì, Fiorella.
4: Ah, Fiorella.
3: Fiorella dalla team
4: Bista. Sì, ok, no, ho capito. Sì. Fiorella, ma com'è che ride così tanto Fiorella?
3: Non ho capito, mi scusi.
4: No, dico, perché ride così tanto Fiorella?
3: Vabbè, bisogna ridere comunque ad oggi.
4: Anche questo è
3: già
4: vero.
3: Già la vita non è quel che è.
4: Ah, signora mia, signora mia.
2: O tutti chiamano la team e chiedono, mi scusi, che mi passa Fiorella?
5: Aia Fiorello! Ma Roberto, ma non senti come sa ride Fiorelluna? Guarda che me sa che niente niente vuole una bella giancica.
6: Ride perché si spacca le canne mentre fai telefonate.
2: Dai, perché stasera si spacca.
5: Dai, è tutto bloccato!
1: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
5: Siamo tornati in me!
0: Testa sincronizzato.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, Become Big.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: 40 gradi.
1: 40 gradi.
0: Sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.
14: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 40 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Dopo i temporali di questa notte su Lazio, anche a Roma, andiamo incontro a una nuova fase stabile. Nella giornata di domani, difatti, troveremo cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione, ampio soleggiamento e caldo che tornerà di nuovo a farsi sentire. Un'estate che proprio non demorde, le temperature minime di questa notte oscilleranno un po' dappertutto tra i 20 e i 25 gradi, domani massime anche fino a 32-33 gradi, attesi 32 gradi anche a Roma. Maggiori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Stai ascoltando 40 gradi. Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 30 gradi.
1: Torna alle 21.
0: On Radio Globo. Radio Globo, Traffic News.
2: Bentrovati, non molto il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della città. Attenzione per un incendio, si sta in coda sulla A12 Roma Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cerveteri Ladispoli, in direzione della statale 1 Aurelia. Fino al 28 di agosto è chiuso per lavori il tratto urbano della A24, tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila, chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
6: Radio Ufficiale Radio Globo.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
10: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV. E dopo 40 gradi su Radio Globo la temperatura è scesa? Assolutamente no, sono le 16:50.

0: Dal 2023 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: 17.11 appena scoccate di questo martedì 18 agosto 2026. Sto notando che le strade si stanno ripopolando sempre di più giorno dopo giorno. Non oso immaginare come ci ridurremo tipo il 20... Non dico neanche il 31 agosto, perché vabbè, Laura ma

0: concedetemi un po' di paura.
1: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o in vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Back to the music! Torna al momento.

0: dopo. Veramente neanche il tempo di festeggiare la pubblicazione di questo pezzo che è uscito il 31 luglio, che sono arrivate belle rogne per Selena Gomez, che ha ricevuto delle cause degli investitori di una startup che lei, di cui lei è cofondatrice, comunque ne cura il progetto principale. L'hanno accusata di non aver rispettato un po', diciamo, gli obiettivi preposti dall'azienda e dalla startup e di tutte queste cose. Azienda fondata nel 2021, che si occupa di salute mentale. Secondo i ricorrenti, le partnership non esistevano, le iniziative non si sono mai concretizzate e l'applicazione non è mai stata sviluppata. Vedremo poi come ne uscirà da questa vicenda, se vincitrice o meno. Al momento sono state smentite le accuse, eccetera, però tanti dicono che ci sono, quindi tocca capire dove sta la verità in questo momento.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Direttamente dal suo ultimo album The Romantic ha riscoperto sonorità funky che gli piacciono particolarmente. Bruno Mars, My Soul su Globo.

onda di Tutto Bloccato. Lei è passata a trovarci un po' di tempo fa, Mick, cantando proprio questa canzone qua, cambiando un po' il testo. Yes, I'm back in therapy, sono. Facciamo Fabulous, che è meglio, perché il termine utilizzato da loro è meglio che non lo ripeto. Adesso Katy Perry, Watch It Burn.

0: trovo mai.
1: E vai, era Alfa dal 2024 su Globo. Pezzo che portò a Sanremo e quanto se ne parlò all'epoca, perché si parlò addirittura di plagio, perché questa canzone somigliava molto a un pezzo fatto dagli War Republic qualche anno prima. Il pezzo in questione si chiamava Run. Risentiamolo un attimo. Allora, il fischiettio è abbastanza simile. Per sicurezza risentiamoci un attimo anche quella di Alfa. Ecco il fischietto. Ok.

Ma quante canzoni ci sono col fischio? Basti pensare a Whistle di Florida e Buonanotte. E infatti disse: no, non è un plagio, assolutamente no, anzi, ribadì, ci sono rimasto molto male.

0: Le dell'ACI. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. Per un veicolo che aveva preso fuoco, ancora qualche rallentamento sulla 1 Roma-Napoli tra Colleferro e Valmontone verso Roma. Per un incendio, rallentamenti sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Torrimpietra e Cerveteri-Ladispoli nelle due direzioni. A Roma, per un incidente, code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Prenestina e la Casilina. Ricordiamo che fino al 28 agosto, per lavori nella galleria Pittaluga, il tratto urbano della A24 resterà chiuso tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
15: TV. 6 minuti alle 18, inizia un'altra ora da passare insieme in questo martedì 18 agosto 2026. Buon inizio settimana.

0: Shakira, insieme al rap di Cardi B dal 2024. Era punteria che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo. Summer.
0: Shakira, che ovviamente in questo periodo si sta dedicando al sociale, dopo aver fatto ovviamente la colonna sonora dei mondiali, l'Halftime Show, alla finalissima a New York tra Argentina e Spagna, ovviamente in questo momento ha deciso di dedicarsi al sociale, a ciò che sta succedendo in Colombia in seguito, insomma, al gravissimo terremoto che c'è stato. Ha detto investirà 1 milione nelle scuole, ha chiesto più aiuti possibili, ha visitato anche i quartieri colombiani devastati dal sisma, beh, d'altronde è la sua terra madre e non poteva tirarsi indietro in questo momento. May I
1: have your attention, please? The Morning Show on Radio Globo.
2: Vengo fermato in un posto di blocco, caso strano perché non mi chiedono mai di farlo, però quella volta non so per quale motivo mi chiesero di aprire il bagagliaio. Apro il bagagliaio, ragazzi, e mi ci trovano dentro. Avete presente quelle seghe lunghe che servono per potare le piante?
3: Quelle a mano?
2: Sì, quelle a mano, insomma, anche abbastanza grossa, insomma, sì. No? Ok, con dei sacchi neri, quelli per l'immondizia.
4: Beh, una malparata proprio.
2: Una malparata, ragazzi.
3: È bruttino, eh.
2: Però vagli a spiegare, non è come sembra. Adesso, vagliela a dire, non è come
5: c'erano
2: sembra.
5: C'erano anche macchie di sangue?
2: No, per fortuna no, Giovanni. Tra l'altro. Michele, buongiorno!
6: Ciao, buongiorno!
2: Come ti hanno fermato, se sei stato fermato?
6: Allora, Laurentino 38, la strada dei ponti, che insomma era abbastanza famosa, e ovviamente ogni tanto c'erano i posti di blocco. Un giorno mi hanno fermato, io stavo andando a lavorare la mattina, e casualmente c'avevo un problema al radiatore e avevo la soda caustica, un sacchetto di soda caustica dentro a portabagagli. Con tutto scritto soda caustica, cioè non è che era messa dentro.
2: Non era occultata, non era occultata.
6: Non era, era soda caustica comprata dove si comprava.
2: Ok.
6: E c'era. E il carabiniere mi fa: e questa cos'è? E io purtroppo ero un po'. Io ho fatto la battuta, gli ho fatto cocaina.
2: Ma sei un pollo!
6: E il carabiniere mi ha detto: dice che sta a fare lo spiritoso? Ho detto: no, che sto a fare lo spiritoso, assaggiala se c'è.
2: No, ma sei un
6: ha tirato fuori un granello e l'ha messo sulla lingua.
2: Ma sei impazzito!
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Agrifamily.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri

0: e scopri tutti i servizi.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Ha festeggiato un signor Ferragosto a Riccione con un bel DJ set. È Ugelli insieme a Ultranet e Moving to the Sun adesso su Radio Globo.

0: perché, come ha detto anche in interviste rilasciate non troppo tempo fa, ho avuto 2 anni di stop, ma adesso sono ripartita alla grande, ancora più forte di prima. Si sente, si sente.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
3: Nella giornata di domani tempo stabile, assolato sulle regioni del centro-sud, sul Lazio vivremo una giornata con cielo sereno, al più poco nuvoloso. Sarà una giornata di sole ma anche di caldo intenso, con temperature nuovamente sulla regione ad oscillare tra i 32 e i 33 gradi durante il pomeriggio. Sole 32 gradi anche a Roma. Per quanto riguarda le minime di questa notte invece oscilleranno più o meno tra i 20 e i 25 gradi. Ovviamente rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo, visitate il nostro sito web.
1: Radio Globo.
4: Terremoto, il terremoto! Corri!
5: Aiutateci!
1: Dal 24 agosto ascolta
6: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, become Big.
14: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Mary Camomile, Don't Wanna Go Home su Radio Globo. Ma a proposito di DJ italiani, se quelli erano la nuova scuola, questa è l'old school che non passa mai di moda. Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: nera.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: On Me su Radio Globo. Peraltro due artiste che hanno avuto una carriera simile, cioè una carriera non solo nel mondo della musica, quindi non solo due cantanti, ma anche due signore attrici. Lady Gaga, vabbè, lo sappiamo, la parte in Star is Born da protagonista insieme al fianco di Bradley Cooper, la parte nel Joker 2, nel secondo Joker di Joaquin Phoenix, ma anche recentemente il cameo nel Diavolo Veste Prada 2. Ma Ariana Grande pure si difende non bene di più, ha fatto Wicked, che è uno dei delle sue ultime uscite, e poi la commedia Don't Look Up, uscita su Netflix 5 anni fa oramai, e poi il ruolo di Cat Valentine, che l'ha resa celeberrima su Nickelodeon nell'era 2010-2015. Pure là scende la lacrimuccia comunque. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. Incidente con code sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra svincola 25 e Tagliacozzo verso Roma. Fino al 28 di agosto è chiuso per lavori il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Torniamo al traffico. A Roma incidente con code su via Gregorio VII, altezza via Innocenzo XI, chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Nei pressi della stazione Termini, in via Farini, divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario, da segnalare che fino al 31 di agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Questo per consentire la realizzazione della stazione di Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa a Roma Ostiense. Se provenienti da Orte, sono limitati a Tiburtina. Sulle FL3 i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Ed è tutto, e come sempre grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
2: Solo le migliori in FM
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Le 7 in punto di questo martedì 18 agosto 2026, ancora ben due

Stai ascoltando Sequenza Bomba on Radio Globo.

tanta roba da solista dopo aver lasciato gli One Direction, ha avuto una carriera sicuramente tutta bella che è in salita, raggiungendo sempre di più le vette delle classifiche. E poi anche in amore gli ha detto particolarmente bene, perché ha scelto una

0: Edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
11: 19:21 sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, si riparte con il sound di Tame Impala insieme al K-pop di Jennie, cioè Dracula.

0: album che si chiamerà Wild Child. Vedremo che cosa combinerà dal punto di vista delle classifiche con questa sua nuova uscita. Beh, lo scopriremo tra 10 giorni e poi quelli a seguire.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia.
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: 23 anni compiuti letteralmente qualche giorno fa, e già da un pezzo che si divora le classifiche Anna Pepe, c'è Wild Girl Wasted su Radio Globo.

musica non ne voleva sapere letteralmente niente. Un'estate, per ammazzare il tempo, decise di comprarsi una chitarra, ma lui voleva giocare a football nella vita. Poi è andata a finire che si è innamorato della musica dopo il tentativo fallito di perseguire la carriera sportiva. È partito per Nashville con un po' di cibo, due materassi e il minivan della madre, ed è cominciata così la carriera di Sam Hunt. Era Take Your Time, appena riascoltata qua su Radio Globo.

0: The Boys, Hot and Cold, Katy Perry su Radio Globo. 19.56, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme in questo martedì 18 agosto 2026. Attenzione, perché fra poco arriverà l'ultima ora da passare con me, Marco Valerio Camillaci. Dopodiché arriverà 40 gradi su Radio Globo, quindi un'ora con i migliori tormentoni estivi dal 2000 ad oggi. Attenzione, perché tra poco arriva anche l'ultima sequenza bomba di oggi. Radio Globo
1: Traffic News. Ben trovati, si mantiene scorrevole il traffico su strade ed autostrade della capitale. Ricordiamo che fino al 28 di agosto è chiuso per lavori il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, e quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Nei pressi della stazione Termini, in via Farini, divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario, da segnalare che fino al 31 di agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Questo per consentire la realizzazione della stazione di Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma-Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa a Roma Ostiense. Se provenienti da Orte, sono limitati a Tiburtina. Sulla FL3 i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Ed è tutto, e come sempre, grazie per l'attenzione. Radio Globo.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV. Un po' in ritardo ma ci siamo, inizio ufficialmente

0: 14. Agaccio alle 20:20 chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 6:55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, e tornerà nelle mani di Tommaso Di Vito, che dalle 7 di

0: esperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
4: Si sono fermati, hanno aspettato con me che arrivasse il carro attrezzi e poi mi ha accompagnato.
5: Hanno aspettato con te?
4: Sì.
5: Quanto tempo?
4: Un'oretta! Sì.
5: Eri scollata?
4: No, faceva freddino. Avevo
5: capirai,
4: anche...
5: quindi guidavi senza mani.
4: Faceva freddino, c'avevo una bella sciarpona, cretino. Che
5: oh, prendeva tutte le radio, prendeva.
4: Cretino. Sono arrivati, hanno aspettato con me, mi hanno messo il triangolo. E la giusta debita distanza e poi è arrivato il carro attrezzi e il eccolo lì e niente, non siamo arrivati alle 4:30 oggi.
5: Ma scusa, ma allora adesso io perché ce l'ho così, allora amici ascoltatori. Ma secondo voi chi di voi all'ascolto, compreso il sottoscritto, quindi l'insieme aumenta, sta lì e la stradale gli si ferma per un'ora perché è stato solo? Ma dai, ma chi
4: è
5: vuoi?
4: Una situazione pericolosissima.
5: Certo.
4: La macchina in curva ferma alle 2 di notte all'uscita del raccordo. Poi sì, comunque sono anche una donna, quindi magari la situazione è un po' più rischiosa.
5: Agente, la prego, sono in difficoltà.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Un sound veramente inconfondibile. È tornata anche lei per farci compagnia quest'estate. L'ultima di Peggy Goo.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

Artista israeliano con una voce molto molto particolare, Asaf Avidan. Siamo tornati veramente all'inizio degli anni 2010 su Globo, Saif e Brescia.

appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, 20:37, piano piano il sole sta calando, siamo già al tramonto, non so se è buio fuori, fatemelo sapere alla Globo WhatsApp che non posso vedere. Intanto

0: globo, non letteralmente, anche perché è già buio, speriamo che non facciano 40 gradi, quindi mi raccomando restate qua, eh?
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
3: Nella giornata di domani tempo stabile, assolato sulle regioni del centro-sud, sul Lazio vivremo una giornata con cielo sereno, al più poco nuvoloso. Sarà una giornata di sole ma anche di caldo intenso, con temperature nuovamente sulla regione ad oscillare tra i 32 e 33 gradi durante il pomeriggio, sole 32 gradi anche a Roma. Per quanto riguarda le minime di questa notte invece oscilleranno più o meno tra i 20 e i 25 gradi. Ovviamente rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo, visitate il nostro sito web.
1: Radio Globo.
4: Terremoto, il terremoto! Corri!
5: Aiutateci!
1: Dal 24 agosto ascolta
6: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Te lo voglio di.
12: Cosa?
11: Te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

Wendy Johar con Missing in Rooney alle 20.55 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tra un pochettino ci salutiamo, prima c'è l'ultima di James Poole, si chiama Golden Sands.

0: tocca veramente andare, perché siamo arrivati al momento dei saluti, per quanto mi riguarda ovviamente. Da Marco Valerio Camillaccio è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani, sempre dalle 17 fino alle 21. Adesso vi lascio in buonissime mani, perché stanno arrivando ben 40 gradi su Radio Globo, un'ora con i migliori tormentoni dal 2000 ad oggi. E niente ragazzi, buon martedì sera a tutti e un saluto, ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
9: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: Ora su Radio Globo,
11: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
10: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
11: Da questo momento.
10: 40 gradi.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
1: Stai ascoltando 40 gradi.
2: Radio Globo.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: E te lo voglio di.
4: Cosa?
6: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
0: 40 gradi.
8: Su Radio Globo.

0: Torna domani alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Agrifamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
3: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
4: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
5: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
1: Nella giornata di domani tempo stabile, assolato sulle regioni del centro-sud, sul Lazio vivremo una giornata con cielo sereno, al più poco nuvoloso. Sarà una giornata di sole ma anche di caldo intenso, con temperature nuovamente sulla regione ad oscillare tra i 32 e i 33 gradi durante il pomeriggio. Sole 32 gradi anche a Roma. Per quanto riguarda le minime di questa notte invece oscilleranno più o meno tra i 20 e i 25 gradi. Ovviamente rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo, visitate il nostro sito web.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV,
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: be back.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
8: Radio Ufficiale Radio Globo.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, Become Big.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Cash Globo torna la promo flash.
1: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
0: Flash.
1: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

This summer, only the hits. Radio Globo. Basta poco a fare impressione.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV,

0: wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
2: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.